0: Il Signor Gesù che nos invita alla messa della parola dell'Eucaristia.
1: The Lord Jesus, who invites us to the table of the Word and of the Eucharist, now calls us to conversion. We acknowledge then that we are sinners and with hope invoke the mercy of God.
0: Io confesso ante Dio Todopoderoso.